Radio Bergamo, emozionati con noi.

Radio Bergamo. Emozionati con noi.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6 e 29 minuti. Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 31 maggio. Ariete, grandi e positive novità in campo affettivo. Saranno momenti veramente fantastici. Toro, alti e bassi d'umore in un rapporto che vi sta facendo sclerare. Cercate di mantenervi indifferenti e riuscirete a trovare un escamotage. Gemelli, ci sono ricche ed emozioni meravigliose, prospettive fantastiche, riuscirete a sistemare una questione difficile. Cancro, fate attenzione a non credere troppo alle parole di una persona invidiosa, sta cercando di mettervi contro i vostri amici. Leone, una piacevole novità vi renderà entusiasti, i rapporti familiari sono in un'atmosfera armoniosa e serena. Vergine, riuscite in amore ad ottenere ciò che più desiderate. Il vostro fascino conquisterà la persona che tanto vi interessa. Bilancia, potrete risolvere le vecchie questioni che avevate lasciato in sospeso, cercando di sistemare tutto al meglio. Scorpione, l'atteggiamento un po' scostante della persona che amate potrà farvi sorgere dei dubbi, ma il tempo dissiperà i vostri timori. Sagittario, qualche malinteso potrà nascere nell'ambito lavorativo, ma mantenendo un buon autocontrollo tutto si risolve. Capricorno, vi state stancando di alcune amicizie, avete bisogno di maggiore libertà, spazio, volete muovervi liberamente senza essere condizionati. Acquario, vi sentite amati, circondati da tenera comprensione? Sul lavoro vi verranno sicuramente richiesti più impegno e dedizione. Pesci, evitate di insistere con una persona che si dimostra completamente disinteressata a voi. Troverete altro. L'oroscopo è terminato, grazie del vostro ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it che potete trovare tante cose interessanti, tra cui il mio curriculum. Io mi occupo di lettura del futuro da 50 anni attraverso i tarocchi, la radiestesia e tanti altri mazzi di carte con vari metodi e naturalmente sono disponibile per chi ha bisogno di me, anche che vive lontano, attraverso le consulenze online. Mi occupo di tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach, Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 31 maggio. Ariete. Grandi e positive novità in campo affettivo. Saranno momenti veramente fantastici. Toro, alti e bassi d'umore in un rapporto che vi sta facendo sclerare. Cercate di mantenervi indifferenti e riuscirete a trovare un escamotage. Gemelli, ci sono ricche ed emozioni meravigliose, prospettive fantastiche, riuscirete a sistemare una questione difficile. Cancro, fate attenzione a non credere troppo alle parole di una persona invidiosa, sta cercando di mettervi contro i vostri amici. Leone, una piacevole novità vi renderà entusiasti, i rapporti familiari sono in un'atmosfera armoniosa e serena. Vergine, riuscite in amore ad ottenere ciò che più desiderate. Il vostro fascino conquisterà la persona che tanto vi interessa. Bilancia, potrete risolvere le vecchie questioni che avevate lasciato in sospeso, cercando di sistemare tutto al meglio. Scorpione, l'atteggiamento un po' scostante della persona che amate potrà farvi sorgere dei dubbi, ma il tempo dissiperà i vostri timori. Sagittario, qualche malinteso potrà nascere nell'ambito lavorativo, ma mantenendo un buon autocontrollo tutto si risolve. Capricorno, vi state stancando di alcune amicizie, avete bisogno di maggiore libertà, spazio, volete muovervi liberamente senza essere condizionati. Acquario, vi sentite amati, circondati da tenera comprensione? Sul lavoro vi verranno sicuramente richiesti più impegno e dedizione. Pesci, evitate di insistere con una persona che si dimostra completamente disinteressata a voi. Troverete altro. L'oroscopo è terminato, grazie del vostro ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it che potete trovare tante cose interessanti, tra cui il mio curriculum. Io mi occupo di lettura del futuro da 50 anni attraverso i tarocchi, la radiestesia e tanti altri mazzi di carte con vari metodi e naturalmente sono disponibile per chi ha bisogno di me, anche che vive lontano, attraverso le consulenze online. Mi occupo di tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach, Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un contesto soleggiato perlomeno al mattino, dal pomeriggio poi dei fenomeni inizieranno ad interessare le Alpi e le Prealpi e poi coinvolgeranno anche le zone pianeggianti entro la serata. Il tutto in un contesto climatico estivo con valori massimi anche fino ai 33-34 gradi. Temperature minime che invece saranno miti. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica. È la musica. È la
1: musica. Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un contesto soleggiato perlomeno al mattino. Dal pomeriggio poi dei fenomeni inizieranno ad interessare le Alpi e le Prealpi e poi coinvolgeranno anche le zone pianeggianti entro la serata. Il tutto in un contesto climatico estivo con valori massimi anche fino ai 33-34 gradi. Temperature minime che invece saranno miti. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Eikos è davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Bergamo Notizie.
10: Nuova proposta di Trump sull'Iran, più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. I temi sarebbero sempre lo stretto di Hormuz e il nucleare, che il presidente americano non vuole che Teheran abbia, tornando su questo anche ad attaccare il Papa. 30 cavalli imbizzarriti al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio a farli scappare dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. 4 i feriti. La morte di Zewdia Raia, l'attrice e produttrice cinematografica di origine eritrea, si è spenta nella sua abitazione a 75 anni dopo una lunga malattia. Tennis, 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros, vittoria agevole per Cobolli, 2 maratone per Arnaldi e Berrettini, entrambi 5 ore in campo, per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna, il trentenne romano, rivela la chiave del successo.
11: Cercare di continuare a fare le cose giuste, continuare a parlarmi bene, energia positiva per continuare anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa devi dire che non è stanco. E ovviamente un aiuto pazzesco del mio team che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e di competere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
10: È tutto a più tardi da Davide Camera.
12: Clap your hands everybody if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 31 maggio. Ariete, grandi e positive novità in campo affettivo. Saranno momenti veramente fantastici. Toro, alti e bassi d'umore in un rapporto che vi sta facendo sclerare. Cercate di mantenervi indifferenti e riuscirete a trovare un escamotage. Gemelli, ci sono ricche ed emozioni meravigliose, prospettive fantastiche, riuscirete a sistemare una questione difficile. Cancro, fate attenzione a non credere troppo alle parole di una persona invidiosa, sta cercando di mettervi contro i vostri amici. Leone, una piacevole novità vi renderà entusiasti. I rapporti familiari sono in un'atmosfera armoniosa e serena. Vergine, riuscite in amore ad ottenere ciò che più desiderate. Il vostro fascino conquisterà la persona che tanto vi interessa. Bilancia, potrete risolvere le vecchie questioni che avevate lasciato in sospeso, cercando di sistemare tutto al meglio. Scorpione, l'atteggiamento un po' scostante della persona che amate potrà farvi sorgere dei dubbi, ma il tempo dissiperà i vostri timori. Sagittario, qualche malinteso potrà nascere nell'ambito lavorativo, ma mantenendo un buon autocontrollo tutto si risolve. Capricorno, vi state stancando di alcune amicizie. Avete bisogno di maggiore libertà, spazio, volete muovervi liberamente senza essere condizionati. Acquario, vi sentite amati, circondati da tenera comprensione? Sul lavoro vi verranno sicuramente richiesti più impegno e dedizione. Pesci, evitate di insistere con una persona che si dimostra completamente disinteressata a voi, troverete altro. L'oroscopo è terminato, grazie del vostro ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, che potete trovare tante cose interessanti, tra cui il mio curriculum. Io mi occupo di lettura del futuro da 50 anni attraverso i tarocchi, la radiestesia e tanti altri mazzi di carte con vari metodi, e naturalmente sono disponibile per chi ha bisogno di me, anche che vive lontano, attraverso le consulenze online. Mi occupo di tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach, Reiki e tanto altro. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da un contesto soleggiato, perlomeno al mattino. Dal pomeriggio poi dei fenomeni inizieranno ad interessare le Alpi e le Prealpi e poi coinvolgeranno anche le zone pianeggianti entro la serata. Il tutto in un contesto climatico estivo con valori massimi anche fino ai 33-34 gradi. Temperature minime che invece saranno miti. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.
6: Radio Bergamo, emozionati con noi.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su megaworld.it. Megaworld.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
1: Nuova proposta di Trump sull'Iran, più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. I temi sarebbero sempre lo stretto di Hormuz e il nucleare, che il presidente americano non vuole che Teheran abbia, tornando su questo anche ad attaccare il Papa. 30 cavalli imbizzarriti al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio a farli scappare dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. 4 i feriti. La morte di Zewdi Araya, l'attrice e produttrice cinematografica di origine eritrea, si è spenta nella sua abitazione a 75 anni dopo una lunga malattia. Tennis, 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros, vittoria agevole per Cobolli, 2 maratone per Arnaldi e Berrettini, entrambi 5 ore in campo, per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagni. Il trentenne romano rivela la chiave del successo.
2: Cercare di continuare a fare le cose giuste, continuare a parlarmi bene, energia positiva per continuare, anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa devi dire che non è stanco. E ovviamente un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi, anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e di competere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
1: È tutto, a più tardi, da Davide Camera.

Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori.
1: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis, Roland Garros. Dopo due match maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano agli ottavi. Sul velluto, Flavio Cobolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
4: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà.
1: Ciclismo a Roma, si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket, Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera gara 2 Brescia-Milano, ospiti avanti 1-0. Ed è tutto, buona domenica.

0: Elcos è davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Il giudice dei dannati è il primo thriller di Daniele Soffiati, pubblicato da Mondadori. Buona la prima, direi, perché questa storia è davvero avvincente e non mi stupisce che sia stata opzionata per il cinema. Un istituto per bambini orfani è il teatro di ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Una serie di omicidi legati poi al girone dell'inferno della Divina Commedia e una detective con un grande dono e un fiuto incredibile. Sono gli ingredienti di questo thriller. Daniele, non sono riuscita a staccarmi un attimo da questa storia. Ci vuoi dire qualcosa in più?
2: Beh, la storia, diciamo, è quella di una caccia all'uomo, alla caccia a un killer che uccide ispirandosi ai peccati concepiti da Dante, puniti da Dante nell'inferno della Divina Commedia. C'è un killer che appunto uccide dapprima gli ignavi, un ignavo, cioè un vigliacco, e poi via via gli accidiosi, i violenti, i golosi. E una criminologa italiana, Francesca Martini, che vive in America, è in forza all'FBI, ma si sente un po' fuori posto negli Stati Uniti, dà la caccia a questo killer. È un killer che sulla scena di ogni delitto lascia un indizio che può far comprendere quale sarà la vittima successiva. E in tal senso, per farsi aiutare, la nostra criminologa chiederà una mano, diciamo così, a un eminente dantista, un professore italo-americano di Princeton, esperto di Dante e di letteratura italiana.
1: A parte che una bella ripassata alla Divina Commedia non fa mai male, quindi complimenti anche per questo. Però questa detective, devo dire che ha un dono davvero particolare, vero Daniele?
2: Sì, ha un dono che si chiama eidetismo, è la capacità di ricostruire immagini mentali con un vivo carattere di realtà, cioè lei guarda la scena del crimine e riesce a immaginare con una buona corrispondenza alla realtà cos'è successo, come si è mosso il killer. Non è nulla di paranormale, è una capacità che è stata studiata in psicologia un centinaio d'anni fa. Pare che sia anche una capacità che hanno i bambini e che poi si perde con l'età adulta. Solo una minima parte di adulti riesce a mantenere questa dote, appunto, che si chiama eidetismo. Io ho immaginato che questa criminologa riesca appunto a ricostruire, guardando i dettagli, guardando le tracce lasciate dai killer in questo caso, riesca a ricostruire con una ottima approssimazione quello che è successo.
1: Tanti colpi di scena in questo primo thriller di Daniele Soffiati, Il giudice dei dannati, pubblicato da Mondadori. Grazie Daniele.
2: Grazie a te.
1: Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri anche su Spotify e Spreaker e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.

0: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Vuoi provare Meclon Lennox? Conosci Meclon Lennox? Meclon Lennox. Ce l'hai, Meclon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
0: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
3: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Bergamo Notizie.
9: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raúl Fernández, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive?

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
1: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori.
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Per arrivare fino qua abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Dopo il successo di Aspettami al Caffè Napoli, Chiara Gili torna in libreria con Baciami al Caffè Napoli. Amicizia, amore, rapporti familiari, comprensione, perdono e due città bellissime, Napoli e Trieste. Chiara, in questa storia Lidia, Alice e Mila sono le tre socie del Caffè Napoli, un posto davvero speciale dove oltre agli oggetti vintage si consumano le vite di queste tre giovani donne. Partiamo dal loro legame, che non è soltanto quello di avere una società in comune.
2: Sì, Lidia e Alice sono cugine, però sono pochi di cugine. A Napoli, per indicare un rapporto forse più forte della sorellanza, si dice soro cugine, perché le sorelle le trovi, le cugine che dichiari come sorelle te le sei scelte. E quindi tra Lidia e Alice c'è questo rapporto molto forte, che forse va al di là della sorellanza di sangue. Mila è una ragazza, una giovane e talentuosa fotografa napoletana, che è legata al Caffè Napoli perché la madre era un'amica del papà di Lidia e quindi lo frequentava. Si è frequentare il negozio di rigattiere quando ancora era un posto senza una vera identità se non quella legata alla gentilezza, perché Felice, il papà di Lidia, il fondatore di Caffè Napoli, amava offrire il caffè a chiunque entrasse nella bottega.
1: Quindi c'era molta empatia, insomma, non era soltanto vendere qualcosa, ma era anche conoscere le altre persone. Però Chiara, a un certo punto nelle loro vite arriva Amanda. Lidia e Alice hanno due bimbe piccole, quindi hanno bisogno anche di un aiuto in negozio, e Amanda sembra la persona perfetta. Peccato che non sia quello che dice di essere, e la sua presenza porterà un certo scompiglio.
2: Esatto. Allora, dopo queste tre donne così diverse ma legate da un filo che chiamerei veramente il filo della rinascita, perché tutte e tre hanno voglia di riscatto e lo troveranno in Caffè Napoli, avevo proprio voglia di inserire un'altra figura femminile, e quindi ho pensato ad Amanda, questa talentuosa artista che viene da lontano e che vuole lavorare in Caffè Napoli. Quindi Amanda diventerà, diciamo, un aiutante delle tre giovani donne, anche perché Caffè Napoli si è evoluto. Caffè Napoli è diventato, da negozio di rigattiere poi negozio vintage, è diventato uno spazio dove gli artisti fanno rete e networking. E quindi Amanda, diciamo, un personaggio che entra in punta di piedi e poi però svelerà il vero motivo per cui è così legata al Caffè Napoli.
1: Noi naturalmente non lo diciamo, i lettori invidieranno moltissimo l'amicizia tra queste ragazze, e in più di un'occasione mi è scesa una lacrima, perché tutte vorremmo avere veramente delle persone così accanto. Una storia che regala leggerezza, proprio come una tazza di caffè in compagnia. Baciami al Caffè Napoli di Chiara Gili è pubblicato da Mondadori. Sono Liliana Russo e naturalmente a tutti buona lettura, e grazie Chiara.
2: Grazie a voi e buona lettura e buon viaggio al caffè.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Solo musica, zero parole. When you can't get what you need.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava su

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
5: Sono le 14 e 2 minuti.

0: piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: la nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulla Lombardia porterà dei fenomeni esclusivamente sulle zone montuose e sulle adiacenti zone pedemontane, ma qualche isolato fenomeno sconfinerà verso sera anche in pianura. E per la giornata di lunedì prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso, da segnalare della variabilità sul comparto orientale con possibili gocce di pioggia. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Sono le 15 e 4 minuti.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulla Lombardia porterà dei fenomeni esclusivamente sulle zone montuose e sulle adiacenti zone pedemontane, ma qualche isolato fenomeno sconfinerà verso sera anche in pianura. E per la giornata di lunedì prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso, da segnalare della variabilità sul comparto orientale con possibili gocce di pioggia. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulla Lombardia porterà dei fenomeni esclusivamente sulle zone montuose e sulle adiacenti zone pedemontane, ma qualche isolato fenomeno sconfinerà verso sera anche in pianura. E per la giornata di lunedì prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso, da segnalare della variabilità sul comparto orientale con possibili gocce di pioggia. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da Bona Cars, gli esperti della riparazione. Esperienza, precisione e cura totale per la tua auto. A Pontirolo e su bonacars.it.

0: Let's go!
1: Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediobord.it. Mediobord.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. She's crazy like a fool.

着那个家。

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Il giudice dei dannati è il primo thriller di Daniele Soffiati, pubblicato da Mondadori. Buona la prima, direi, perché questa storia è davvero avvincente e non mi stupisce che sia stata opzionata per il cinema. Un istituto per bambini orfani è il teatro di ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Una serie di omicidi legati poi al girone dell'inferno della Divina Commedia e una detective con un grande dono e un fiuto incredibile. Sono gli ingredienti di questo thriller. Daniele, non sono riuscita a staccarmi un attimo da questa storia. Ci vuoi dire qualcosa in più?
3: Beh, la storia, diciamo, è quella di una caccia all'uomo, alla caccia a un killer che uccide ispirandosi ai peccati concepiti da Dante, puniti da Dante nell'inferno della Divina Commedia. C'è un killer che appunto uccide dapprima gli ignavi, un ignavo, cioè un vigliacco, e poi via via gli accidiosi, i violenti, i golosi. È una criminologa italiana, Francesca Martini, che vive in America, è in forza all'FBI, ma si sente un po' fuori posto negli Stati Uniti, dà la caccia a questo killer. È un killer che sulla scena di ogni delitto lascia un indizio che può far comprendere quale sarà la vittima successiva, e in tal senso, per farsi aiutare, la nostra criminologa chiederà una mano, diciamo così, a un eminente dantista, un professore italo-americano di Princeton, esperto di Dante e di letteratura italiana.
2: A parte che una bella ripassata alla Divina Commedia non fa mai male, quindi complimenti anche per questo. Però questa detective, devo dire che ha un dono davvero particolare, vero Daniele?
3: Sì, ha un dono che si chiama eidetismo, è la capacità di ricostruire immagini mentali con un vivo carattere di realtà, cioè lei guarda la scena del crimine e riesce a immaginare con una buona corrispondenza alla realtà cos'è successo, come si è mosso il killer. Non è nulla di paranormale, è una capacità che è stata studiata in psicologia un centinaio d'anni fa. Pare che sia anche una capacità che hanno i bambini e che poi si perde con l'età adulta. Solo una minima parte di adulti riesce a mantenere questa dote, appunto, che si chiama eidetismo. Io ho immaginato che questa criminologa riesca appunto a ricostruire, guardando i dettagli, guardando le tracce lasciate dai killer, in questo caso riesca a ricostruire con una ottima approssimazione quello che è successo.
2: Tanti colpi di scena in questo primo thriller di Daniele Soffiati, Il giudice dei dannati, pubblicato da Mondadori. Grazie Daniele.
3: Grazie a te.
2: Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri anche su Spotify e Spreaker e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediobord.it. Mediobord.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Thank you.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
0: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
3: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi ad

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio, chiusa sulla diramazione Gallarate-Gattico, l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori per lavori di ripristino incidente fino alle 13 di oggi. E anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Radio Bergamo, viaggia con noi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio Sopra e su cmme.it.
1: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo il successo di Aspettami al Caffè Napoli, Chiara Gili torna in libreria con Baciami al Caffè Napoli. Amicizia, amore, rapporti familiari, comprensione, perdono e due città bellissime, Napoli e Trieste. Chiara, in questa storia Lidia, Alice e Mila sono le tre socie del Caffè Napoli, un posto davvero speciale dove oltre agli oggetti vintage si consumano le vite di queste tre giovani donne. Partiamo dal loro legame, che non è soltanto quello di avere una società in comune.
3: Lidia e Alice sono cugine, però sono tutti di cugine. A Napoli, per indicare un rapporto forse più forte della sorellanza, si dice soro cugine, perché le sorelle le trovi, le cugine che dichiari come sorelle te le sei scelte. E quindi tra Lidia e Alice c'è questo rapporto molto forte, che forse va al di là della sorellanza di sangue. Mila è una ragazza, una giovane e talentuosa fotografa napoletana, che è legata al Caffè Napoli perché la madre era un'amica del papà di Lidia e quindi lo frequentava. Si è frequentare il negozio di rigattiere quando ancora era un posto senza una vera identità se non quella legata alla gentilezza, perché Felice, il papà di Lidia, il fondatore di Caffè Napoli, amava offrire il caffè a chiunque entrasse nella bottega.
2: Quindi c'era molta empatia, insomma, non era soltanto vendere qualcosa, ma era anche conoscere le altre persone. Però Chiara, a un certo punto nelle loro vite arriva Amanda. Lidia e Alice hanno due bimbe piccole, quindi hanno bisogno anche di un aiuto in negozio, e Amanda sembra la persona perfetta. Peccato che non sia quello che dice di essere, e la sua presenza porterà un certo scompiglio.
3: Esatto. Allora, dopo queste tre donne così diverse ma legate da un filo che chiamerei veramente il filo della rinascita, perché tutte e tre hanno voglia di riscatto e lo troveranno in Caffè Napoli, avevo proprio voglia di inserire un'altra figura femminile, e quindi ho pensato ad Amanda, questa talentuosa artista che viene da lontano e che vuole lavorare in Caffè Napoli. Quindi Amanda diventerà, diciamo, un aiutante delle tre giovani donne, anche perché Caffè Napoli si è evoluto. Caffè Napoli è diventato, da negozio di rigattiere poi negozio vintage, è diventato uno spazio dove gli artisti fanno rete e networking. E quindi Amanda, diciamo, un personaggio che entra in punta di piedi e poi però svelerà il vero motivo per cui è così legata al Caffè Napoli.
2: Noi naturalmente non lo diciamo, i lettori invidieranno moltissimo l'amicizia tra queste ragazze, e in più di un'occasione mi è scesa una lacrima, perché tutte vorremmo avere veramente delle persone così accanto. Una storia che regala leggerezza, proprio come una tazza di caffè in compagnia. Baciami al Caffè Napoli di Chiara Gili, è pubblicato da Mondadori. Sono Liliana Russo e naturalmente a tutti buona lettura, e grazie Chiara.
3: Grazie a voi e buona lettura e buon viaggio al caffè.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.